io europeo, questa è musica per voi, è la musica che non invecchia mai. E la balla di canzoni tutte in, canta insieme a me. Buonasera signorina, una cassetta in Canada, arrivederci Roma, Marina tornerò, il mondo